non l'hai più. Oggi adori le toilette complicate, cappellini strampalati e impazziti, scollature provocanti e raffinate, e le adori sol per far dispetto a me.